0: la pallone Mohamed Younes con le mieri.
1: Gol con Matin Leaf e Jeho Green keeper già sei carico Rilwan Lilano e Retina Maron bola corta mu aspenetri a Bern di ieri a Bern una falla gelia tirtin cura fra una bola asmedron Hurasco ora half tenen ora contro in medini sado sado bola contro con cova care di green contro bola atlaf metro con care con team che in contro bola tan curia modani uno frato di bola atlan bar number con tre curia con spenetri al dim cana di mano uno frato con hai che fortuna in carico contro attacco serie tre ma vanno last vede già salvo e tigge mi fa foul ora con tre curia foul da colleghi jehon leaf monti green ora penalty di mano uno frato un rindu cardos da cafe con tre e Navavis number con tre a Fauzan a rindu cardos Penalteria di Malo, penalteria Beru, Mulan Fratronga, Galone, fai fast track photo in Nani Kari Bava, Decono Coloronga, penalteria Uturo Coloronga, Demeduca Gaganaka Bandalfa, penalteria di Malo, Mulan Fratro, penalteria Beru, Mulan Fratronga, Gaganaka, fast track photo in Kariba, Kuria Fonoia, penalteria Medover Dangole, Irma di Fratu, Green, Kede, Tinen, Hatre Golder, Tre Tingle, Tremotibi, Hatre Fine, Hakulan Tremole, penalteria Tremotibi. Green keeper Viva Huria Kuluntri Mitri Mihar Hura half today. Kulun Hura and Green Kuluntri Karwan number in the Kolokolo Satara number Fabani Tiris Fahing Arani. But if a board even in Ubak Itruva to Mihar Hatarame Tanga, it would have a 10 minute Kulavij. Jon Kuria Fono e Bola Kulmati Hurag de Contre Marco Lavati Green Jon Kuria Fono e fa si controllo 3. Kuria Fono del gol del keeper at un punch con il Boleri a Bera men penalty di Atere in Fenuje Kurin Je Tomase già sa da Kuria Fono Bola Mano Mano Kuria Rilwan Rilwan Kuria Abai Hurag Kulntri Bola da Kuria Dimbola Husko Mion Warani Hurag Kulntri a Husko Devore Kurin Abai Green Kulntri a Ves Green Kulntri a Bola Slavi Vara non raccoglie con Aice, un frato, un trucco, un curia formale, bolla mi faro. E di Ibera, di Umaiki, metti che Columbus ne begin mi di Ekin e Kakun, e di me vorrebbe che. Ade, ora Columbia, di Bede, Columbia, ben adesso, ma da non ti farò da non è una faia come se regane a libera. Ade, mire, cure, mecciai, che era ancora Badalcolan, mire, cure, ni hal, if di do di Gaf, del Gaddo, Nuejan, Metferheni, Alcure, mecciai, che Badalcolan, Mudo, Aquilano, Slamade.
2: Teme algun me Miguel Street TV Premier League qualifying the sappi huga ka furaya green streets battle kuri match ke kulun bagutu gadi mihar ha gadi 3 minute 5 second me tibe rajje gadu den mi hai sabon gen steni ingres bon khabar